0: E gallo che ha cattato la piada che cattà.
1: No,
2: no, no, niente bene. No, no.
3: Oh, Bartoldetto, siamo di arrivar a tutti quanti un struconasso, un saluto. Questa la sera equipo del programma
0: Troviani del Mondo. Certo che aveva pensato a cosa?
1: Ah.
0: Pucinati il palazzo da galline.
1: Galline?
3: No, sora galline, no. Parliamo sora, sora i nostri italiani che sparagnia tanto una volta. Chi? E che ancora sparagna tanto.
1: No, no, sparagna mia.
0: Allora mi fa la domanda avanti due esibizioni proprio. Perché che dice così? Perché che italiano sparagnò che non mangia gli uovi per non trarre via scorsa?
1: Guarda che ho sentito tante volte che parla, ma...
3: E anche a me tanto sentivo quel dittato lì. Che italiano ruffian finorio. Sparagnon che non mai ha ovi per non trar via scorsa.
1: Perché non trar via scorsa?
3: Perché non trar via? Ma perché anche qua scorsa?
1: Effetto che con scorsa.
0: No, ma benché dico si sia sparagnoni, bisogna pensare a fare qualcosa con qua scorsa. O se no, non mai a l'uovo per non trar via scorsa.
1: Ascolta bene, Bartoldo. Non altri casa se fea. Non sta andare distante. Se frostia gli ovi, si mettevi via tutte scorse e dopo si butte a retto fornio.
3: Ah, sì,
1: Se le brustolea, se le cusinea a retto fornio, restea, se spacchia tutte, se le masenee si butte a rento del maiar per galline, perché la scorza dell'uovo ha calcio e calcio fa la scorza dell'uovo.
0: Allora se non capio bene, da testa di succa, uovo che fa uovo.
1: Uovo che fa uovo.
0: Ah, Maria Santissima.
1: Beh, fa diga.
0: Ah, ma signore.
1: Fonte di calcio. E che ne quei che vate accademia. Se batti uovi te liquidificatore con poco di succo di canna, tua scorza è tutto.
0: Ma allora questi dello spagnolo.
1: No, là le moda, no?
3: Ah,
1: perché il dottore che cagito, no? Differente, no?
0: Ah, boh!
1: Proprio così, ta.
3: Ben, ben. Ma noi ci siamo di arrivare, Marostica, benvenuti, Bartoldetto e l'equipo. Abbiamo proverbi, preghiere, poesie, frottole, bacane. Ancora allora parliamo un poco sulla cultura insieme dei nostri italiani che isera sparagnoni, no? E ti benvenuti, che tu parecciata e bessonade?
1: Beh, fatica che bessonadette, due belle sonadette, la bella Brunetta, gruppo folcloristico 6 de Gennaro, e anche gruppo Voces da Terra canta Monachè.

0: Cosita, sí que maravilla, ritorna el programa
1: Italiani del mondo.
2: Oi, che bel programma, ancora abbiamo fuori, eh?
1: Beh, a fatica, Bartoletto.
2: Ma va a parlare solo da ovi?
1: Ovi?
0: Ah, no, solo da ovi. Parlando solo a quei che sparagnea anche gli ovi.
1: Ma solo gli ovi.
0: Demo,
1: Quante mette il mercato, Bartoletto? E l'indoi gli ovi dentro il mercato?
2: Isie, sotto i salami.
0: Se... No, ma no,
1: no,
0: quanto
1: ma...
0: il nostro programma non che niente da vedere, eh?
1: No, ma vai dentro al mercato e osserva dove che sei ove.
0: Sempre sotto,
1: sempre sotto i salami.
0: Ma che curiosità strana.
1: È strano. E i salami? Sora lo iove.
2: Ma via
1: salami. Sì, signor. Però vai e domanda al parone del mercato. Perché?
2: Mi so perché. Ma che facile, no?
0: Va bene.
1: Mi sa perché.
0: Boh, i nostri italiani, i se sparagnoni, ancora è giorno d'encoi. Perché? Par via de cultura. Mi è vero? I se stai criai con necessità, mancanza. Quando i se venisti via da Italia, i se stai imbroiai. I che ha detto che quanto è il Brasile, in dea catar che?
1: Salami picaite e piante.
0: Ossia, la cuccagna.
1: La cuccagna.
0: In dea catar a cuccagna. E invece no, a cuccagna è stata catata. Ma adesso...
1: Sarà fatta.
0: Aga demorà. È solo il tempo che sta fatto fuori sta cuccagna. Non in cui avevamo la cuccagna. Abbiamo sempre parlato di programmi. Cosa vuol dire cuccagna? Ze abbondanza. Da mangiare in abbondante. Mi è vera? Ancora cada un ha un'auto a casa. Cada un ha un cellulare. Mi è vera?
1: O due.
0: O due. Loro i primi anni se venisti gali catache? Niente.
1: La carta.
0: Lavoro. Matto. Scapuera. Necessità. Tocca scominciare tutto dal poco, da niente, a sparagnare mantenendosi con poco. Capio? Mangiando che? Quel che c'era? Quel che c'era? Frutti, cassar con bestiolette per cassar, pescar, mi è vero che se così, piantando, cattando su patate, quel che c'era buono da mangiare, c'era sempre in bocca.
1: E mangia tutte le ore del dì.
0: E tanta polenta, polenta e polenta e polenta.
1: Dopo chi caffè al miglio?
2: La prima casa niente. Meno altre, certo cose che fanno, qua, non lo picchiano. Metti la polentona così da insieme a te, te la tola, e a nonna con filta e la polenta.
1: Sì.
2: Cada un caffè al suo piatto e un piron, senza faca, posciata, no?
1: Beh, fatica. De là che sei venuto fuori quando chi tosati fea malamente fuori di casa, chi scampea via mamma che diceva, te merivi te il fil della polenta.
2: Beh, famiglia benvenuti, lei sta là.
1: Là, là le ciapea.
2: Là dove ste cade. Poteva scappare durante il dì. Ma sera te fil della polenta, loro non attaglia polenta e trava la passione dei radici. E non ho certo cosa che fai per sparagliare. E mette un salame.
1: Salame, va, la tia mangia tutto in 7-8.
2: No, piantea là in piedi, in cima a tatola.
1: Demo.
2: E col ciaretto. Sai che gli mette il ciaretto in cima?
1: Sì.
2: Della mia luce.
1: Due luce.
2: E tutti quanti ciapea e col pirone paia un tocco di polenta.
1: Un tocco di salame.

0: Demover a che? Fammi un favore.
1: Ma non è conosciuto, certo.
0: Allora, Iovi? Perché l'uovo era un mestiere che durea tanto? Durea un mese anche. Rento cassica, te un uovo non che già era congelatore, non che era geladeira, non che era niente.
2: Sì.
0: Allora, qual mangiar che se mantenia? Iovi? Qual mangiar che te un minuto te fai? Un uovo.
2: Sì, perché
0: te la visita. Questo che?
2: Te che è il pan, te che è roba dolce,
0: la pasta,
2: te che è pasta asciutta, te che è l'uovo rostio, te che è l'uovo cucinato in l'acqua,
0: no?
2: Sì. Te che dice l'uovo in conserva,
0: la fortaia,
2: la fortaia.
0: Te un attimo, te affetto, sì. Cucinare bene a formare l'uovo,
2: beh, a fatica, a gemata,
0: tutto,
2: sì.
0: E infatti, da beh, mille trapelle per fare.
2: Con l'uovo,
0: con l'uovo.
2: E allora, caro, e tanto che e spalpava le galline anche, no?
0: Per non perdere neanche.
2: Non perdere uovi. Allora spalpava la gallina. Serava le galline del punaro a sera. E a mattina non aveva su. E dentro il punaro spalpava. Quella che aveva l'uovo stava dentro il punaro. Quella che non aveva a tre a fora. Mi è vera. Perché sennò le galline che aveva l'uovo a colpi andè a fare i uovi. Drio e scappoere. Drio le piante di busi di Maria Mole. Drio a taipate un carreson. E bestie selvatiche come can e lagardi e così, poteva.
0: Mania.
2: E se no anche poteva anche a cioccar la vigna puiane che mangia i pitosei. E se no è non, e mi penso che a me non hanno a sé le galline cioccar. Perché gli occorre iubi? E andiamo a scioccarle dell'acqua, la pulcina tutta sotto acqua. Per scioccarla che non aveva caro che ciocchessa.
0: Mi penso, una curiosità, Rento. Mi penso sempre di che storia qua, che a mamma la metteva a cioccare le galline. Quando che era, metti vedi 20 anni in drio. 20 anni in drio, se fede a cioccare per aver piti, per aver galline. Allora ascolta bene, a sé a sta gallina a mettere gli ovi per cioccare. E dopo quando che la mamma vedeva che aveva 8, 10, 12 ovi te una cioccata, che si discordeva che era una ciocca. Che a ciocca viene fuori del nido, te sai che è una ciocca.
2: Sì.
0: E la canta de ciocca.
2: All'estro.
0: All'estro se è una ciocca. Allora fera che la mamma, per non seguitar a gallina a far ovi, l'andea là con un tocco di carbon. E marchè tutti gli ovi, quei che era per giocare. Con tocco e carbone negro?
2: Sì.
0: Tutti gli ovi, fea, liste, rischi, ti ovi, ti chi 10, 12 là. E tutti i dindi a vedere.
2: Se
0: la gallina metteva su un, quella era per mangiare.
2: No, perché le galline le mette due uovi, te il medesimo gnaro. Il
0: medesimo gnaro, dove che ciocca.
2: Allora, sì. Quelli che non aveva il rischio del carbone, a portare via.
0: Portava via.
2: Era uovo fresco.
0: Era fresco.
2: Visto?
0: Più e qui 7, 8, 10 là, quella la ciocchea.
2: Ciocchea. Bellezza!
0: Curiosità dentro il programma.
2: Ma amico, idea che adesso ci abbiamo suonate.
0: Beh, a fatica!
1: Ma dopo torniamo a parlare di galline, ovi e spalagnate. Che mi capia gesto che l'ha asciutto.
0: Ah, Bartolo!
1: E quella foto, anche. Perché galline mangia ovi.
0: Ah,
1: Ai, sì!
0: Mangia ovi.
2: Ma dopo, devo suonare adesso.
0: Gruppo La Concordia canta, succo le recce. E anche, mamma mi viene da rendere.

0: 87,9. Em todo lugar, o tempo todo, só dá Ativa.
1: 7:41.
0: Ativa FM. É mais música. 24 horas no ar.
2: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Radio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma Italiani nel Mondo.
3: Ma hai fatto ti una briga di trarsi ovi slossi d'occio?
4: Non devo portarlo.
2: Che dov'è che pensare?
3: Da dentro te un baile con 24 uvi slossi, mulali e pestagli addosso e andava avanti, mulando e pestando addosso. Fenio a festa.
5: Fenio, può andare a casa tutto.
3: Vai.
5: No. Sono i corbi e camere.
3: Non tente fare in casa.
5: Chi che non ha mai toccato, non anche siamo di parlare per persone che gade più di 30 anni.
2: Beh, a fatica, 40 anni.
5: Di 40 anni.
2: Ma quei che noi, quei piccinini, giovani, casa, nonno e nonna, avrei a caro che avanti che spieghi, quei che non ti siamo di contarvi.
5: Posso essere un uovo slosso.
2: A spussa di un uovo slosso.
5: No, non esiste.
2: Non esiste. Amor di Dio. Torna, ritorna al programma
0: Italiani nel Mondo.
5: Vanti Bartolo.
3: Dicevo una domanda qua del nostro programma che non vai ser dada a resposta.
5: Ma allora che grazia, che nero.
3: Pa che a galina levanta sua testa dopo che beve acqua?
5: Mi so.
3: Ma non sta dirlo,
5: No, a me non che dico nisso.
2: Ah, buono, non si può dirlo. Ma altri casa resta una curiosità in testa vostra, di pesquisare.
5: Allora un'altra volta, Bartolo.
3: Un'altra volta?
5: Vai.
3: Perché che la gallina levanta su il becco e la testa quando che beve acqua?
5: Pensi anche a volte.
2: Mi so. Se parla con Dardono.
5: Mi non voleva parlare. Veste che parlaste.
3: Ma non è per quello lì.
5: No.
3: Ma dà la grazia a Dio. Che non posso dire che grazia
5: a Dio. Ai. Tazzi su.
2: Dio.
5: Amor di Dio.
2: Vieni di guai qua, no?
5: Fammi un favore, Bartolo.
3: Ma torniamo a parlare di galline.
5: Sì.
3: Ora ciò che c'era una comare che aveva nome. La galina nome.
5: Caterina.
3: È qualcosa così. Data via la comare che aveva nome.
5: Josefina.
3: Tutto in allora.
5: Ma mettiamo Sunta.
3: Caga via nome?
5: Sunta.
3: Ecco, allora via la Sunta che dice com'è, a sua velia.
5: Ah, è?
3: Calcio turista, mi non cato più.
5: Ma era velia o Caterina?
3: No, a velia era tristota. No?
5: Ah, buon.
3: Ha detto non cato più suovi.
5: Ma signore.
3: Mi ha sempre detto gali, che? Hai fatto greve tu galina? Non ha detto, vada, si è cuscita. Agora, se va che quando arrivo là, ha cato a sgussa sol su per pagnare. Le sbecola su tutti gli uovi.
5: Ma è fuori
3: tutti gli uovi. Hai capito che manca calcio?
5: Calcio, beh, fa
3: sì, ma allora quando è che tal calcio mi? Dopo è scapuere, dopo è lì.
5: No.
3: E vara qua per intanto che i tempi là non si sa bene niente.
5: Temo.
3: E tu vara, bisogna che te che metti un uovo di piombo, tegnaro.
5: O che? Mette che tegnaro? Ho fatto il letto.
3: Uovo di piombo? Tegnaro. La gallina va là a sbeccola. Ma si fa male il becco, no? Perché l'uovo non si spacca. E allora era lasciala di speculare uvi. Ma avuto lì l'ha capito per Caterina e Sunta andai in tesito quando te vai al paese te vado al Ferrer
5: l'alta pareccia l'uovo di piombo
3: la nuova ben eccolo e vado al Ferrer lì va in paese Caterina che aveva dritto l'uovo ste ombrella no?
5: Sì.
3: Capellone di paia cinele di dedo avaiane una saculata piccata via bustigna no?
5: Sì.
3: Bene, siete, il cotolone è longo. Arriva là, ciò, Non era la fola.
5: Chi?
3: Ferè. Non era che la punta del lato, battia, pim, pucea te l'acqua, battia, pucea. E la aspetta. Quando viene in su, tutto cucciato, no?
5: Tutto gobo. Tutto gobo, le gambe verfenio.
3: Vecchio, strassinato, tanto la roba, è tanto spadagnato.
5: Sì.
3: Lo guarda così, ti ha mai visto che dice, padron. Gabriele gli uovi di piombo! E lui senza sapere cosa che voleva, che dico, no, sono rotto il filone da schiena!
5: Oh, Bartoletta!
4: No, ma gente!
5: No, che è lì! E se non si stracapì.
3: Quando non si capisce.
5: Si stracapisce.
3: Ma infatti, no? Tornando a parlare sullo sparagnato.
5: Sì.
4: No, adesso una curiosità importante dentro il nostro programma. Parlando di sparagnato. Un tocco de viero, o mette a via per andare ben slisare un manego del roncon, del faldin, del martel, mia vera?
5: Sì.
4: Se doparea quel che sega via. Un tocco de ferro de cavallo per incugnare una sapa. E mia cosita. La guccia senza colpa a cavare un spin e tutto cosita, tutto era sparagnare, le robe era sempre tacconare, retacconare, tutto pa sparagnare, mia vera. Beh, devo suonare dentro il nostro programma, vai.
5: Benessa, gruppo sul paio canta La Mora e anche Italiani di Anita de Chavantina canta La Storia degli Italiani.

0: cosita, si torna, ritorna il programma
1: Italiani del Mondo.
2: Ciao vado, oggi sempre impadeciamo profeti, stavolta qua, stai impadeciai, vero?
1: Adesso!
2: Ah, yeah!
1: Oh, la verità dita in poche parole.
2: Ai, ai, ai, ui, ui, ui, vai.
1: Un bel veder
2: fa un bel dormire.
1: No, niente vede. Allora, che la vede dormire col...
2: Ma il programma solo al sonno, coi, no?
1: Sì, beh, fatica.
0: Ma allora?
1: Ma un bel veder fa un bel creder.
0: Ah, boh.
1: Ora, tutto quel che te vedi, bel, può essere che non sei tutto quel, no? Ma fa un bel creder, no? Un altro, coi fiori...
2: Non si fa resuscitare i morti.
1: No!
0: Bartoletto!
1: Ma gnanca, no,
0: una
1: no,
0: gnanca
1: no,
0: con
1: no, no.
0: La scamionata dei fiori.
1: Con camion dei fiori. Ma non sei così. Ascolta bene, coi fiori non si va al mulin.
0: No, no.
1: Ora la pianta, tutto bel, ben postai a panza foda, no? Bisogna anche mangiare. Del buon tempo e della buona gente.
2: Viva puttana e foghettuno.
0: No, ma gente di Dio, eh? Cosa veniranno fuori lì?
1: No, Bartoldo.
2: Ma signor,
1: come dire che allora il tempo fa pulito e gente buona, sol festa.
2: Sola allegrezza.
1: Sola allegrezza.
2: Beh, a farina.
1: No, ma non sei così, no? Del buon tempo e della buona gente non si stufa mai.
2: Beh, a farina, capito?
1: Si stufa dei stufoni. Un altro, comore un creditor,
2: si è morto anche il debito.
1: Anca,
0: mais o meno, sì, no?
1: Comore un creditor batte qualche cor.
2: Ora una volta mica aveva un debito, no?
1: Una volta?
2: Che deve al mulinaro e voleva prima zenarmi, ciò.
1: Immaginarsela?
2: La mamma mi dice, ma tu detto, mi che te vai a mulino e finì la farina, va volenta. E mi diceva che aveva sudizione perché, certo cosa che aveva fatto quei soldi che mi aveva dato per andare al mulino.
1: Stai neanche a dirci.
2: Dato a bodega.
1: A bodega.
2: No? Dove
1: cacciasse a rappadure.
2: Voleva prima zenarmi a fiano.
1: Immaginarsela.
2: Allora, cioè, mi veglia i pensieri, no?
1: Per là immaginare.
2: Allora sono andato là e immaginare portare il scheggio di quel che mi te devo. Fino a quel sono stato senza dormire perché non avevo paura del mio poter pagarti.
1: Di
2: poi avanti stati senza dormire.
1: No, no, come dire. Pensa fin adesso, mi pensa.
0: Pensa a
1: Ben ciappai.
2: E in altro? Una volta no.
1: Che?
2: Mica aveva messo su anche a me un mestiere.
1: Sì.
2: A bodega, no?
1: No, che te che hai messo a bodega?
2: Ah, sì. Se così.
1: Ma te fai, papà?
2: Se così moriamo.
1: Ecco, su ti e moglie.
2: Vendere tutto, no?
1: Draghi!
2: Allora ho cominciato a comprare, vendere i soldi, mangiare fuori e paghi a mia.
1: Mangiare fuori, andò?
2: Ah, buono, ti sei, no?
1: Mi so, sì.
2: Allora ciò che ha cominciato a telefonare quel che mi vedeva petrolio.
1: Petrolio?
2: Quel che mi vedeva ferro, ferri e cavalli,
1: ciotti,
2: tutti di telefonia. Aveva un telefono e quei l'altro.
1: Continua a passare.
2: Aveva il telefono. Finché un giorno, go!
1: Detto che? Fatto che?
2: Cucciapai i contai, no?
1: Contai chi?
2: Quei che mica deveva.
1: Ah, messo te nella lista, tutti.
2: 74.
1: 74? Insomma, che aveva 74 fornitori. Grande tua impresa! Maria Santissima! Quanti fornitori?
2: Fornitori era mia tanti, ma creditori era. La che non era quel del posto combustibile, no?
1: Ah?
2: A te sei come?
1: Gasolina!
2: La farmacia che la stricca dei cori più carini. Supermercato che passai tutto.
1: Neanche se parla.
2: Mercati che non aveva tutti che mi vedeva.
1: Tutti.
2: Ma infatti, no?
1: Te che case là?
2: Là come mangia fuori a me la colonia. Il mio telefono mi non potevi anche più lavorare. Ho detto, ma sarà? Però capito, perché mi sono più lavorare. La gente telefonami.
1: Ma devo assertina aí?
2: Tutti i telefoni ho detto, bisogna che pensi qualcosa qua, perché così non dà.
1: Non dà pa'
2: vivere. Dà pa' vivere.
1: No, no, amor di Dio.
2: Anche avene de purganti, no? Stavano telefonare la gente. Intanto che lavoro. Deixa un uomo lavorare.
1: Te devi ancora ti chiami dei purganti.
2: Ah, ma.
1: Tipo, a semestar, no? Che lavoro.
2: Guarda ciò, ho pensato la notte senza dormire.
1: Tutta la notte?
2: Guarda, mi ha bevuto sia di salata che si era là.
1: Sì,
2: Pensa con catana. na alternativa.
1: Opa!
2: Olha lá a estratégia de...
1: Tu...
2: De prima liga, né?
1: E tu inventa aquilo?
2: Vou te apagar a caneta e papel.
1: Caneta e papel.
2: Os comerciais escrevem dois nomes.
1: Uhum.
2: Eu faço 74 toquetes de papel com o nome de credores.
1: Opa! Um ali pagar-lhe tudo.
2: Não!
1: Não!
2: Tem dentro tem bicheiro.
1: Tem um bicheiro?
2: É.
1: Sim. Quer então bicheiro?
2: Agora, quando ele vem a fim de mês e fez conta, sobrei lá mira, dormira, coisa que sobrei.
1: Sim.
2: Chapei a bicheiro. E tirei a fora,
1: tirei a
2: fora um de lá e disse, ó, que estou mesmo avançar 2000 e tu está a sortear.
1: Ah. Sorteio?
2: Sorteio.
1: Sorteio, tchau. Pra pagar a conta, que ideia.
2: Ideia bela, mano.
1: Uhum.
2: Toda a gota
1: toda vai... É.
2: Ai, gacha lá de telefonar. Mas que deram um pulgado lá que no cara, duas voltas ali me telefonei.
1: Ô, Bartolde, sobrou cenzinho, hein?
2: É, meu amigo, tu calma, vai chegar o seu dia, meu amigo, velho.
1: Chega.
2: Calma, calma.
1: Uhum.
2: Tchau, oi, um dia não me liga, não me liga. Até se eu digo de tu sabia ligar minha coisa, porque tu vai sentir nisso. Mas no gadato alto.
1: Liga.
2: Só na telefone, Lelu.
1: Lu.
2: É. Olha, Bartoleto, pra amor de mim, manda me chore que tá feio, quai, não adianta me buscar.
1: Ora, ele parou um bolsão.
2: Quando tu cita as coisas, me bem.
1: Cativo?
2: Qualco dia, né? Quando tu fala com a... Se não tem te fé, menina, de telefonar, né?
1: Ah.
2: Certo, coisa que falam.
1: É tu queira, né?
2: Já pô, este tio fora de sorteio.
1: Perde a chance de concorrer na reserva de Falcós. Me ligar.
2: Me ligar. Oi, checkmate.
1: Atenção, empresário. Não, de ramo bodeguístico.
2: Não, é. Não tente fazer isso em casa.
0: Não, mas gente, ah. Mas Jerry não deu fale provérbio, Bartoleto
1: é, da Paia. É, mas lá, da Paia fura tudo. É. E altri due pra finir. Chi cerca de far la busa e altri?
2: Por darse que il casco entra.
0: É, no?
1: Ah, é.
0: Quasi.
1: Quasi.
0: E lo come allora?
1: Allora chi cerca di far la busa e altri se la fa si stesso.
0: È.
1: Perde tanto tempo, pa. Pa pare ciaghe de brutte e altri che lui si intera lui lo so.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E per finir, il sonno se na morte piccinina. Se muore alla sera e si sveglia la mattina.
0: Bella, bella.
1: Bella, no?
0: È vera. Bella, bella.
1: È vera.
0: Uh-huh.
1: Questi sono i nostri proverbi, la verità dita in poche parole.
0: Sempre. Così da sì, ma adesso se ora ci ha marsonato benvenuti.
1: E la fatica marostica. Decco dal ponte, amico de Bartoldetto, canta.
2: Mi amico de buon quello.
1: Lu Maritiello.
2: Ah, yeah.
1: Oh.

0: Te finì il milio? Non te avevi più milio per dare queste galline le sbecolè in qua e là per catarsi da mangiare, bestiolette, pasto e grama così? Copia una che pesa 1,2 kg metti vedere meda a fare gli agnolini o a menestra a pasta asciutta dal mesdì da domenica e mesa buttava rento te una seccia col sal e a molea d'ora rente l'acqua del pozzo per che stesse fresca, che non desse de mal e che stesse buona per durante la settimana far un'altra volta pa famiglia. Quanto era sparagnar gente? Ve penseo? Eh? Quanto tirare in drio? Esopolenta.
1: Che tacconi su per robe finché... Sì.
0: Cosa si chiama al magnar che va in tola insieme a polenta?
1: Si chiamelo che?
0: Companadego.
1: L'accompagnamento.
0: Ecco, quel che accompagna la polenta, companadego, che ho capito? Avevo capito adesso? Quello andea poco in tola. Se mangiai tanto salame o te tagliai formai fondo a nonna te vardia con due occioni così.
1: Madonna!
0: Non sentirei via scorsa del formaio. Capio? Il salame te tagliai via fettine che già era come una carta te vedevi fuori e fuori. E dopo lenta, caro. Sonate!
1: Cassol canta!
2: Maria Santissima, quanto tremolato!
1: Bevo, Bartolo, manco, ben, ma... Stasi su!
2: Detto
1: finio!
2: Che de mangiare!
1: In altro, coral terra nostra canta Se ben che sono dai monti!
2: Se ben che adesso sì, abbiamo pace piena!

0: Você se torna retorna ao programa
1: Italiani no Mundo.
2: Foto lhe para contar, senhora Cavai.
1: Ah,
2: na porta, Gabi a Cavai de prima liga.
1: Ah, vá.
2: Ah, sim.
1: De bom.
2: É piazinha da manhã de Cavai, de Cavai bem, da Espanha, de aqueles que namussada, hein, Gabi? Ah, sim. Aí, é, piede de molbino.
1: Guarda, ti.
2: Ecco, ma allora...
1: Vai allora questo frottole!
2: Beh, amica, vedo un cavallo una volta, no, una equa. Sono andato a vendere e c'era senza lingua.
1: Oh.
2: E gaga briga con un'altra e gaga cavava via la lingua.
3: Ma signor!
2: Andai a morirmi e mi vendila.
3: Vende!
2: Allora, sono andato a vendere l'uomo che ha detto, e lui che ha detto, era mansa. Ho detto, vada, mi manca solo il parlare.
4: Camillo dice...
2: Allora lui che ha detto, ah, sì, buon amico che ha detto, vada, se avesse la lingua parlaria. E lui mi ha comprato. Otto di dopo mi ha telefonato e dice, ascolta qua che ha detto, te mi hai venduto me da egua solo. Come così? A se senza la lingua? Beh, ma manco te con avvisa che ci aveva la lingua a parlare. Ah.
3: Gli manca solo parola allora.
1: Ti vedi anche a Bartoletto che è negoziatore dei cavalli.
4: È furbo, eh?
2: E dopo amico comprami un cavallo una volta.
3: Cavallo.
2: Vecchio.
3: Vecchio.
2: Vecchio. Ma era un amico mio, mi porta a casa il cavallo. Paghi, Dio. Quando sono arrivo a casa, cavallo non mai.
3: Non mai.
2: Non mai. Vuoi me lo putrello? Non mai.
3: Non
2: mai. Panoce. Non mai.
3: Non mai.
2: Meno essa.
3: Non mai.
2: Non mai.
3: Mai.
2: Niente. Ma signor Magro, mi può pensare subito, porto caro, tiro su. Mica non vede mangiare a casa. Vai la via, vado in qua, vado in alle, vado in sette, vado sotto i miei legami, te reci, non gagnete verdi occhi, stia bene. Verde che a bocca. Dovina.
3: Che?
2: Senza denti.
4: Madonna.
2: Appena mettesto il telefono alla casa che ho telefonato, ho detto, Tony, mi capia l'estro del cavallo. Ah, buono, capito. Se fai il seguente che ho detto, una ora di queste, mandami sui denti del cavallo.
0: beh, affronto.
1: Opa, ma chi che aveva un cavallo una volta che andava a stare lì insieme con un porco, te un sicchero lì, mestiere?
0: Testalotto? Cavallo e porco.
1: Porco insieme lì.
0: Ma sa vergine.
2: Gli avevi meno miglio col cavallo.
3: Col cavallo? Ma il piede era con porco.
2: Allora arrivi a sua mattina il cavallo e il porco stai insieme. È porco grasso, quel a fare la bagna. Alla che ti impianto una faccata. Allora c'ho... Il vecchio leva su, di bene si malon c'ha ma su nene, su delisco a tenere, c'ha poi il cavallo che in cui andiamo a lavare i miei domini, nene leva su e vai, c'è per il cavallo, tutti lì, cavallo era sfinito, magro, sen,
3: poca, 8-10 ore,
2: poca da mangiare, quella che mettevi il burnight del naso per mia mangiare,
3: se steletta,
2: e allora c'ho, la mattina, il cavallo ha detto al porco, suago, sono finito, sono stufo, porco.
3: Ma il palese insieme?
2: Beh, fatica il porco e il cavallo parlia. Allora, il cavallo ha reclamato la vita col porco, il porco ha detto, ma te sei stupido, te sei della famiglia dei mui, no? Già che te sei più furbo, tratte di malacca, allora dice, meno mia lavar, no? Guarda mica qua, l'Umbria, mangio e bevo bel gordo, no?
3: E dorme.
2: Allora il cavallo ha detto, di mattina vieni tome per andare a lavar, mi trao di malà, mi faccio una sata davanti. La mattina, mi va sul vecchio, mi si malò, fiol, nene, squatinare, ciao per il cavallo che ne malà, vai alla via, pianta il bussal su.
3: Tira?
2: Quando lo tira fa un salto. E levanta su una gamba. E il nene gli dice, che il demonio qua, che è tutto sotto, sferio. Levanta su una satta, la mola mia do, la mola mia do. Alle sotto le malà. Mola là tutto. Dare una schianta il porco che ti ho visto, Guardato giusto, Bene. E il nene c'era il portello, usa, pupà! Il cavallo è sotto da mia panna là. E vecchio causa. Oh, l'ha brutto il bambino! Metti su l'acqua di boio che copriamo il porco!
1: Bellezza, ora veio Bartoletto, frottolette sempre va bene, Ma adesso, parlando in cavalga, abbiamo qua un poema di Onorio Tonial di Erechim con interpretazione di Edgar Marostica che si chiama Il Caval Perso.
0: Ascoltiamo!
5: Il Caval Perso. La meppora nona la disea. Se te vuol viver 100 anni, va a letto col gal e leva su con la galina. E se vardemo, è il primo che va al punaro e svolassa su per la l'aransera, alla sera le è il gal. E le prime che vola fora alla mattina le è le galine. Un tosato che sta in colonia, detto che leva su buon'ora, anche a lui per dargli da mangiare alle bestie, mondare le vacche e palpare le galline. Sapevo perché i palpea le galline? Perché se no, le andè a fare il nido te a capoeira e i lusertoni, i ciucce e gli uvi. In quel di là bisognava portare il latte in paese e tornare in drio presto col spago e i budei, perché se doveva occupare il porco grasso per fare i salami, gli ossocoi, le luaneghe, le morsiglie, il lardo, le crepole e i codeghini. Ma il va a vedere in stalla e non è più il suo cavallo. Guarda par di qua, guarda par di là, chiamelo e niente. Allora il segà in accorto che il cavallo il poteva essere andato in colonia, pare il trodo in mezzo al bosco. Il varento telmato e il cata un vecchietto strano sentà sotto una maria mola di guardare le paveglie che le svolea. E che domanda? Dalle volte che avevi visto vu un cavallo? E il vecchietto si gratta la barba e dice: un cavallo, un cavallo, un cavallo? Sì, sì, proprio un cavallo. E il tuo cavallo era sotto una gamba? Sì, e il mio cavallo era sotto una gamba davanti. Era orbo un occhio? Sì, proprio, orbo un occhio. Gli manchia un dente davanti? Sì, sì, l'era senza un dente. Il tuo cavallo era bianco e gli aveva la gratta, mi è vero? Sì, sì, dello il mio cavallo. Mi non l'ho visto? Ma come che non te l'ho visto? Se te l'ho ritrattato? Cosa è il tuo nome? Il mio nome è Beppin. Allora Beppin, sentete qua e ascoltami. Mi che vuoi bene alla natura. Ascolta gli useletti che canta, un differente di quell'altro, senza nessuno insegnarghe. E le piante, che il vento le sfrega una con l'altra, le siga che nessun strumento musicale le buon far compagno. E il rieto, che il scherzo coi sassi e le radise sopra il valo. Ma mi non vuoi sapere di questo, mi vuoi sapere del mio cavallo. Mi son dio spiegarte, go catana buassa, che go idea la sia del tuo cavallo. Dove che cammina, vi è solo tre satade, l'ora le sotto una gamba. Il gamagna solo de una banda del trodo, allora le orbo un occhio. Dove che il magna, gli resta un fiappetto di erba, allora gli manca un dente. E guarda, te quel socco là, che il pel là le bianco e pien de gratta. Allora, ho tre cose da dirti. Prima, tante cose se le conosce senza vederle. Seconda, mi non son mia diventa vecchio per niente. E terza, se te hai un cavallo vecchio, sotto, orbo, senza denti e pien de gratta, le meglio che te vai a piedi.
1: Bellissimo Marosica, ah, a Bartoldetto. Ora di suonare dentro il programma. E Valmor Marasca de Garibaldi canta: cosa fa ste donne?
2: Neanche te lo dico.

0: intanto Cossita, si vanti col programma
1: Italiani nel mondo.
0: Me ne sanno anche che avevo impromesso che dentro il programma veniva una preghiera. Dovevo mettere sta via questa preghiera qua con una donna dal Veneto che ha fa una preghiera come dire vanti d'andar magnar. Ascoltiamo.
2: La nostra vita di Ancù si è talmente travolgente che a volte non se ricordiamo neanche di ringraziare il Signore di quello che ne dà, soprattutto quando che siamo davanti a un piatto di menestra, un piatto di pasta asciutta, una volta che era proprio il capo famiglia che pregava per tutti un attimo prima di buttarsi, diciamo che con tanta fame, come che era una volta sopra i piatti, che era questo momento di raccoglimento. Mi devo pensare di fare una preghiera breve, anche per il giorno di Ancù, chi che vuole dirla? Signore, che te che devi mangiare gli osei del cielo e te provvedi a vestire i gigli del campo, non permettere che a nessun che manchi il pan. Ti ringraziamo per la gioia di essere tutti insieme intorno a statoe. Benedici sto mangiare e daghine a chi che non ghinà. Padre nostro, che te stai in cielo, che te che hai mandato fiore su sta terra a salvarne, fa che siamo sempre uniti in spirito d'amore, perché il nostro grassi e rive fin a ti. Per merito tuo, siamo davanti a sto pasto né a gioia né a pace. Conservane sempre uniti nel tuo amore. Amen.
0: Bellissima preghiera, no? Eh?
3: Bellissima.
0: Da ringraziare e il magnar. Vanti da magnar, o finio da magnar. Sempre ringraziare a Dio.
3: Niente ricordare, no? La fede, la religiosità dei nostri veneti, dei nostri antenati, dei nostri. Quei che si venisti e quei che sei qua. La vostra nonna, vu nonna. Quante volte che avete appare osare in mano per pregare per un malà, un piccinino, per un malà di altra famiglia?
0: Potrà aver mancato a mangiare in tola, potrà aver mancato tante cose, ma fede, le orazioni, il volersi bene, capio? Quella mai manca ai nostri italiani.
3: No.
0: E come anche la crianza che ha sempre visto quelle persone, la vergogna, la paura.
3: Ed è mai dir di no per un bicchiere di acqua e un piatto di mangiare?
0: No, coraggio e voglia di lavorare. Questa sì,
3: questa
0: tanto
3: sì.
0: Che se adesso sì, che abbiamo catafora la cucagna. Parlare in cucagna, anche i piccinini gli piace il nostro italiano, è vero?
4: Mi compa

0: Rosita, sì, questo è il programma Italiani nel mondo, che fa proprio un poco di tutto, contenta tutti quanti.
1: Beh, a fatica,
0: anche a sonade.
1: Ah sì, ora sì.
0: Gruppo Nostra Gente di Biasà canta La famiglia di Leonardo.
1: Zina, bella sonata,
0: eh? Sì.

0: così si torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo.
2: Sì, ma è frottole.
3: Potole. Allora c'è che nella pet di sua messa. E che aveva neanche a pensare cosa di su del seno.
1: Aveva nome che è il prete?
3: Prete, Zenaido.
1: Zenaido? Vede che nome.
3: Zenaido Culmini.
1: Culmini? Bel nome di un prete.
3: Ciao, allora, sì. Allora c'è anche il dice sua messa venendo giù con comincia a farsi un sigillo do in fondo. E prete che fa? Avanti!
1: Avanti!
3: Tira tutti via davanti, mette via tutto, sigillo, tutto. Si senta tu davanti, ciò. Il mio nome è Fonso.
1: Fonso!
3: Ma l'era di qui, che piacia a mangiare qua farina, cacciassa.
1: A cacciassa.
3: Allora ciò, mi prete comincia a dire su il sermone a maleficio da cacciassa. Cacciassa del demonio.
1: Ah, eh?
3: Cacciassa spartisci i casai. Cacciassa! A colpa di persone. Siroce! Cacciassa! Faccio i denti transito.
1: Ah, eh?
3: Va tutto, prete, caro da Dio, e va dentro il profondo di Occidente.
1: De Ciocco.
3: De Fonso.
1: De Fonso,
3: E poi che ha detto? Ti Fonso. Sì, perché è il titolo del più grande ciucchetone qua, del Dio grande do sur.
1: Che bel titolo, ciao.
3: Ciao, Fonso.
1: Che orgoglio per la mamma.
3: Fonso che hai sai che ha detto, dici prete, vada qua, se mettiamo qua in cima due secce, una qua e una con cacciassa. E ci apriamo, tiriamo dentro un mul.
1: Un mul. Sì.
3: E lo mettiamo qua che vai a beve. Ti decati che beve che?
1: L'ho detto che Fonso allora?
3: Fonso che ha detto, vada, mi sono sicuro che va dentro dell'acqua. Ora prete che ha detto, visto,
1: Visto?
3: Anche le bestie sa! E sa depire tante persone!
1: Come lo caccia male del mulin su!
3: No, de bestie, fedora!
1: De bestie!
3: Allora, posso gasbassare le regione!
1: Tipo, gassentio!
3: Allora, prete che dice!